mă cu elicolat e-n spioat. I miei genitori due vecchi intronati per mezz'ora si sono insultati e c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si è nascosto porco.

0: Sandramino.
1: Aolo, ce-a spus?
0: Per non parlare di mio fratello che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto telefono giallo.
1: Nemernicule, să traducem.

nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeto ma ha scritto un romanzo e sempre lì da Maurizio Costanzo.

poi chi c'è? A già la Tamara, un mignottone di Viale Zara che ha dato lezioni a Giuliana Ferrara. E alla fine c'è il nonno Renato che c'ha l'AIDS da condenato, ha avuto un trionfo da Mino da Ma.